24 ore di musica senza sosta, rock e metal. Nell'Alta Paraná, stazione online dal Paraguay per il mondo. Sempre rock e qualcosa.

24 ore di musica senza sosta, rock e metal. L'Alta Paraná, stazione online dal Paraguay per il mondo. Sempre rock e

24 ore di musica senza sosta, rock e metal, in Lata Paraná Estación Online, dal Paraguay per il mondo, sempre rock e metal.